0: Georgia FM.
1: Streaming on Rover.
2: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Samaki Pala. Samaki Pala. Samaki Pala. Samaki Pala. Samaki Pala.